laggiù, laggiù, nell'indaco laggiù. Foschia, foschia, enigma, fantasia. Laggiù, laggiù, sono persone o sono sogni, sì, laggiù.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente. Io

così che non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiace.

stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful.

0: can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Così lunga la città, che in questa nebbia che viene giù ti sembra che svaniscano le case. Soltanto noi restiamo qui, seduti ancora un po' ad aspettare, perché è così dolce la città, che in questa pioggia che scende giù mi sento come fossi andato via. Tornando ancora qui, sedermi a questo bar e a ricordare quanto era bella la città, piena dei tuoi colori, tu che mi tenevi fra le dita. Era bella la città, e come lunga la città senza di te.

città, la piena dei tuoi colori, e tu che mi tenevi fra le dita, quanto era bella la città.

suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E

tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione. 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bambino.